Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sapere radio emisora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per se che ascolta di radio emissora qui, per se che radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: pasar. 88.9 Boa FM original.
1: Sesso.
2: Ehi,
1: awo.
2: Chulo, non dovevi comprendere, sacchi, oh.
1: Papi, come, pasci?
2: Sacchi di dimensioni di dinosauri.

0: Gianluna Binti di Iuli, genitore di Ioi, non so ricordando, so sarebbe la fiesta di Divino Niño Jesús, nota fiesta di presetto, però del nostro ambiente qui in Aruba, con tanto colombiano anche, non si è più devozione a chi per sé mi che ricordando so qua. Oita è dia di Divino Niño Jesús. Altro evangelio, tanto ma fuori San Matteo, capitolo 10:2, mi tanto ma versicolo 40, quota misa. Una regione che da 3 giorni del barrica di Piscar Grandi ha sinaio di gente che da 3 giorni del barrica di Tera. In parola povera, segnal di Jonas, segnal di Jonas, romana. Storia di Jonas motiva a gente un pueblo per repentir, hacer penitencia e cominciare un vita nuovo, un vita curiosa. Sin duda, tratta di algo impactante, algo milagroso. Divac un homber qua passa 3 giorni den barrica di un pisca e toch a scappa cubida. E è sempre una motivazione per di Ninive cambia vita. Ma importante sta ainda la resurrezione di Gesù. 3 giorni den barrica di terra e toch Gesù sta sali vivo. Romano Gesù su resurrezione mi sta una motivazione per cada un di noi. Non si repenti, hasi penitencia e comincia un vida nuovo, un vida con Gesù, con il nostro unico Salvador, ser humano. La resurrezione di Gesù sta a confermare che tiene vita eterna, vita dopo di morto. La resurrezione di Gesù sta a confermare che Gesù è sta Dio e sta ispirando a mettere tutta confianza in Gesù. E il segnale di Jonas sta il segnale di resurrezione di Gesù. Te segnal di más grande que humanidad arrisi, mi pensai, no ignore. E tanto nos, scosvora, razona la nostra esistenza umana. Segnal di nas, segnal di resurrección. Feliz día, romano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guía Espiritual de Aruba.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a habri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, laudabo regno vinia nos. Bo volontà sia sì na terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifique, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios Tata Todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta quiere den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di pica resurrección di carni e vida eterno. Amen. Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa e sangre alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiubien stima, nos Signori Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre e alma e divinidade di boiubien stima, nos Signori Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable. Mira-nos cu bondad e aumenta bo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na bo santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

0: En sus vacaciones de verano, el Papa León mantiene la costumbre de rezar el Ángelus con los fieles, solo que ahora lo hace desde el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. Pese al calor que azota la región, cientos de personas se reunieron en la plaza principal del pueblo para escuchar al Papa, que comentó el Evangelio del domingo, el del trigo bueno y la cizaña, el del grano de mostaza y la levadura en la harina.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male.
0: El pontífice dijo que muchas veces esperamos a un Dios fuerte y poderoso, y por desgracia adaptamos también a esta imagen nuestra forma de ser cristianos y de ser iglesia.
1: Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo

samedi yadi mun 18 minutes le fadi hora 17 7 or i 18 minutes mi sirgache mi mane pohota yadi be di quanto di e palo che ta tratta in obena na un nord di Santa Anna patroni nos parrocchia qui na nord. Sigui vetar per 5 ore e mezza, spesso ti sigui. Paco e misa di 6 ore e mezza tardi, naturalmente. Preparazione, pues, per lo che è la fiesta patronale di parrocchia di Nord.

Recentemente, fiesta per lo che da tratta, parrocchia di Santa Anna, fiesta patronale, beta dia 26 giugno. 26 giugno si celebra questa fiesta di fiesta patronale di parrocchia di Nord, fiesta di Santa Anna di San Joaquín, quello di Gesù, maior di Virgen Maria. Questa messa solemne un onor. La sono lo baita dia 26 pa 6 or di attadi trebete cordialmente invita pa celebra e dia qui junto con parrocchiano di Nord misa dia 26 pa 6 or di attadi fiesta patronale di parrocchia Santa Anna.

0: Tassi.
1: Quindi non si seguenti 7 minuti, le fa di ora di 7, mi credo, ricordavo sì, per lo che ti tratta, non lo bidà, riba, e fundraising, bingo, pa, e centro pastorale a Ruba, a Santa Cruz, tadin, pues, din su processo di redbashon e tambi reparashon.

0: si CarQuest sta abri di gialuno pa giubierna, di 8 ore pa giusur e di 1 ore pa 5 ore mei. Già sabro non sta abri full dia, di 8 ore mei pa 5 ore mei e già domingo sì non sta sera. Aqui na CarQuest botahanya pieza pa tour auto. Nos tem auto no americano, também japonês. Lo que botu investir botahanya aqui na CarQuest. Si nos no tine, nos por vistale pa auto. Também nos tem un sortido grande de car care, bo prahanya tour lo kita laga bo auto. Boleh dulu sih tambah nus tim pos nampak laba auto, i tambah nampak pon yang brio extra arriba bo. Nus tim nus variedad grande dan tayra tambah, tambah nus tim power tools nang kita di marka Fixtech, kita akan nang sobo tahanya nang inang ta durader. I non lu bida, nus tawar da boso papasa bisita nus na CarQuest.
1: Buscando un compagnia Renobra certificata e che troverà solamente con materiale di qualità, busca ATCO Aruba. Per profondeggi, nostro calice mix of granite safety. E per jardin di bisogno, nos offre unwashed mix stone. Per nos contractista, nos team base course, lo qual ta approba per DOA. Perfetto per un'infrastruttura solida, duradero e sicuro. WhatsApp nos AWMS na 593-1830 o visita atcoaruba.com para mais informações.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.

0: Aruba Yankee.
1: Nota manera di dona inizio al nostro festival Paue Noci.
2: Hey, amita Analia, imita invitavo che da den sintonia ku bo 88.9.

Dragamente siamo felici tardi, vi siamo bontari, buon venire, non se discioni, non so ti si ave tardi. E acaba con 5 minuti passati, ora di 5 ore, nostra clapa iniziano, si informinan, si man novo, shonan, e avete 20 di julio. Cosa che così che mendi? Avete la fecha con colombiano, non? Ta celebrare, pues, 26 anni di non independencia. Io pergunto qual che da tuo di mi cabeza, di maita ta. ¿Cuánto colombiano tiene Naruma? ¿Legal e ilegal? Buen pregunta, ¿no? ¿Cuánto vos te pensas? Buen pregunta. Tú no me contestas. Entonces, lo que me salta a nivel internacional, ayer tu gente mané, después con una de 8 team, por fin nada queda contento con España a Ghana. Papi, aquí, ¿por qué papi? Papi su buon, papi su malo, per è stato in bocca di Turenda ieri, e povero di Messi. Però, non sta l'ubidaco Messi ahi va, football di un progresso. E non solamente Messi, però, mi ti chiede lo qual che la bindasi. E già, sul pianto non ha commuove, ho piente da me, incluso a me. Ora mi va che con lei ora mi dice, wow. E gai non da me resi sei, sì, però già, è la pera, è la pera. Mentre tanto, con il mondo of Colombia da celebrare, Petro da Tatin su declarazione, anche il presidente of Sun recién eletto, anche da Tatin su declarazione, non si mira che tin parse che tin cambio radicale di plano, per lo calco da Gustavo Prieto, mi noto come di e ombra qui da nada. E in un altro informe, non si mira con Daniel Ortega, da assicurato, in tutto caso, con questa chieda, non lo vuole, non ti celebrazione di elezione más na Nicaragua. Come ti pare? La gente dice, come ti pare? E votava con Pedro, insistì con tutto il fraude, che man, e non sa come che ti vai end up. Mi sa si che avete 20 Jaranson o lo tiene audiencia contro Maduro a Trove e Bernie Moreno, che è senatore repubblicano, avvisa e ta bire promele il senatore di Merca americano qua a propone pa 24 di giugno 2027 ting pues ting lo qual cuta come ti chiama elezione nuovo. Un fecha histórico para elegir, para llegar pues a una elección para Venezuela. Ese es lo cual que debisa Bernie Moreno a proponer. Y vos sabes que el terremoto anda continuando, seguro que sí. Para nuestra mira con Ecuador.

Sei ta Claudia de Colombia, no? Bonita, bonita, bonita, bonita. Ok, legami ba ke ultimo Joe Arroyo ta meta ta ting su bobisa diferente serie nang di su un tipo di novela. Ta meta ta hopi lek, hopi cantica. E la canta e cantica Bolomon ci ding e su un di su sketch, no? Hopi bonita tambe, das tremendo. E ta dushi pa bag bosa pa bos folke seri nang di artista nang kubo batende hopi di nang afagasina. Esa kita a mi Dios le debo todo pa sobra e la hace un promesa na Dios e la hiera muri anto a lo largo la pone e la traje cantica aquí dedica na papa Dios.